wrong about you. Yo, i one my kuya di chabi. Chare msimane umoto na ya di chabi. Yeah. Konale oh konale kangi le gore ga e batle go tsena ke a bona gore gore nge sa batle go tsena ya no dipotsa gore no motlhomo ke nna ke sa direng dilo sentle ya no ke a bona gore no ke ka ntlha eng re tsiwa station sa mantlha sa Merafon 360 radio 19 degrees Celsius gompieno di-temperature di monnatenyana ya ebile ne re tla tsoga gane di-temperature di le ko 17 degrees Celsius yanong di normal di tshwana le mabane ya di tshwana le mabane di tshwana sentle fela le mabane ya yanong ba bantse ba re go tlo nna tsididi ga re itse re tla bona ka lona re boemetse botsididi bo e leng gore le bua ka bone bo e leng gore rona ga re bone kgotsa mothomong sampane bo tla ya o itse ke testa modimo yanong ya modimo ke batla gore go futhumala ke batla go chase go skana pula go nne monate fela ya yanong maybe kang dikgang tsa pula re tla di bona bo ma next week yana ya tla di bona bo ma next week yana wa bona ga e le yanong re batla fela go nne monate re enjoye sama re enjoye le di kiddies fun days tsa rona go nne monate moreetsi wa station sa mantlha sa Merafon 360 radio a precise local global connection lena musimana motuna musimana tama kholo musimana malabo rot bo borokwa one mic